0: veramente fa esplodere giustamente l'Olimpico. Rivediamo.
1: Para 1994 fue la gran figura de Italia, llegando como el Balón de Oro de 1992 y 93. Anotó 5 goles en la Copa del Mundo, un doblete contra Nigeria en octavos de final, uno contra España en cuartos de final y otro doblete contra Bulgaria en las semifinales. Pero falló el penal definitivo en la tanda de penales contra Brasil. Recordemos su gol contra España en Estados Unidos 94.
0: Berti, il lancio è per Signori, Signori da quest'altra parte per Roberto Baggio, Roberto Baggio salta e segna Roberto, e segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo, grande prova di carattere, di determinazione, affranti a centrocampo, 6 giocatori spagnoli stesi a terra. E Roberto e Dino che si abbracciano, tutti gli altri, 42esimo del secondo tempo, Signori ha dato a Roberto Baggio e Roberto pure essendo costretto ad allargarsi, ecco che ci vediamo, bello anche il lancio di Berti, vedete Signori che capisce tutto, Roberto Baggio che entra in area, esce Zubizarreta, lo salta Roberto, è sfortunato del tocco perché deve allargarsi, ma batte in gol e Abelardo non fa in tempo a recuperare. Siamo sul 2-1 a nostro favore, mancano 2 minuti alla fine, al 90esimo, salvo recupero.
1: Para Francia 98, su labor ya era otra, era de ser la pausa, el control de juego y jugaba un poco más atrás. Marcó un gol y dio una asistencia contra Chile en la fase de grupos y anotó también en la victoria contra Austria. Italia fue eliminada en cuartos de final ante Francia en penales, donde esta vez Roberto Baggio sí convirtió su disparo. Aquí recordamos el gol que le marca a la selección de Chile en esa Copa del Mundo.
2: La testa tra tre quarti destra, cerca di aggirarsi, di aggirare la difesa. Baggio ancora per Inzaghi, posizione regolare, Baggio, gol! Gol dell'Italia! Roberto Baggio ringrazia Filippo Inzaghi, grande triangolo dell'area di rigore austriaca. Roberto Baggio ha ricevuto il passaggio del suo compagno di squadra Inzaghi che aveva centrato dal fondo e con il destro a porta praticamente vuota ha battuto Michael Konsel per il secondo gol azzurro. 45 minuti di gioco, Italia 2 Austria 0.
3: Sono stati bravi i due, si sono guardati proprio con sguardi rapidissimi, si sono capiti al volo, il destro di Inzaghi all'indietro per Roberto Baggio, il piatto, l'interno destro di Roberto comodissimo all'altezza della linea bianca dell'area piccola.
2: E dunque 2-0 per l'Italia, il gol di Robertino Baggio, di Robby Baggio, che scatena l'entusiasmo dei tifosi azzurri, davvero una grande azione quella prodotta da Filippo Inzaghi e da Roberto Baggio, un'azione in profondità ed in velocità con il doppio triangolo e poi il passaggio al centro da parte di Filippo Inzaghi per Roberto Baggio che si è presentato praticamente di fronte alla porta spalancata di Michael Konsel e ha battuto il portiere austriaco della Roma per il raddoppio italiano.
1: Però también Baggio tiene una historia muy especial. Baggio es el único jugador en la historia de las Copas del Mundo en estar en 3 tandas consecutivas de penales en 3 mundiales distintos. Lo hizo en 1990 cuando la selección de Italia perdió frente a Argentina en penales. Esa vez Baggio anotó su penal.
4: Con la pierna derecha Baggio. Baggio.
5: Poquito, Goycochea fue bien sobre la pelota, pudo haberlo sacado, y si no observen. El turno ahora para la Argentina.
1: La segunda, la más recordada, cuando Baggio falla el penal decisivo con que la selección de Italia perdió la final contra Brasil en el año de 1994.
6: Y todos no gol con Tafarel. Baggio y Tafarel. Va a partir, va que es suya Tafarel. Partiu, bateu, acabó.
1: La última vez fue en Francia 98, en cuartos de final, cuando enfrentó a la selección local y marcó de penalti en la tanda de los penales, pero esa vez también Italia perdería.